0: che hai.
1: Senza frontiere con il cuore.
2: Biggio, come andassi? Con che rendi plastica che non tenia nessun dibujo nell'epoca d'Italia 90? Con il muñequito della pelotita e los cubos. Se lo mostrò la professora e me lo corrigió.